la mezzola bajare mahamania si salterà l'ora bella per danzare chi è in amor non mancherà gialla luna mezzola bajare mahamania si salterà l'ora bella per danzare chi è in amor non mancherà gialla luna mezzola mahamania si salterà

alta gira, gira, ogni coppia cerchio va, giosso avanza, si ritira e la salta tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va, giosso avanza, si ritira e la salta tornerà.